0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Posso non essere andato dove intendevo andare, ma penso di essere finito dove avevo bisogno di essere.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: I love you when you're under my skin.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Sotto questo cielo grigio che fa da cornice ad un meraviglioso abbraccio di una donna innamorata, tutto riprende voce.

bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. Oggi è martedì 18 di agosto 2026. Vi auguro un giorno felice. Ariete, Mercurio è in Leone, ottimo per sistemare le questioni di casa e di tutti gli aspetti materiali della vostra vita, però non allontana le tensioni che sono presenti qualche giorno nella vita coniugale, e questo, voi lo sapete, dipende anzi è provocato dalla Venere contro Marte, entrambi contro il vostro Saturno, e questi sono aspetti francamente faticosissimi per vivere e convivere con gli altri. Ma adesso che io vi ho spiegato, voi farete una bella autodisciplina e starete buoni. Toro, siamo ormai vicini alla Vergine,

0: Never give up. L'avrai sentita un milione di volte, no? Questa frase anche nelle canzoni. E la domanda è questa, te la faccio alle 10.38 di questo martedì 18 agosto su Dimensione Suono Soft. Qual è una cosa che oggi sai fare benissimo, sei il maestro, la maestra di quella cosa che all'inizio ti sembrava veramente complicata? No, pensaci, che so, guidare, nuotare, fare il tuo lavoro, magari parlare una lingua straniera. All'inizio sbagliavi, inceppavi, ti innervosivi, riprovavi, ti incazzavi, poi un giorno ti sei accorto che quella cosa era diventata così naturale. E in mezzo c'erano però centinaia di piccoli tentativi. Oggi celebriamo il Never Give Up, Meyer Render. Sì, una frase che abbiamo, come dicevamo, letto mille volte, eppure nella vita vera ha poco a che fare con le imprese eroiche. È molto più quotidiana di quanto possiamo immaginare. È andare in palestra anche quando dopo 3 settimane allo specchio ti sembra di essere identico. È mettere da parte 50 euro al mese e pensare che siano pochi. È studiare 10 parole ad inglese al giorno. È lavorare a un progetto mentre ancora nessuno se ne accorge. Il problema è che siamo diventati impazienti, dillo a me che sono il re di questa roba qui. Vogliamo vedere subito il risultato. E quando tarda ad arrivare pensiamo che quello che stiamo facendo sia inutile. La natura invece funziona con tempi completamente diversi. Pensa al Grand Canyon, è stato modellato dall'acqua nel corso di milioni di anni. Un albero, per esempio, cresce senza che tu riesca a vederlo crescere, poi torni nello stesso posto dopo 10 anni e pluff, è enorme. Diciamo che sarà l'alberuccio quello piccolo. Anche molte trasformazioni personali funzionano così. Un piccolo gesto ripetuto, poi ancora, finché un giorno ti volti indietro e scopri quanta strada hai fatto. E c'è anche una cosa importante. Perseverare significa saper cambiare strada quando quella scelta non funziona. L'obiettivo può rimanere, il percorso può cambiare 100 volte, e anche questa è forza. Allora oggi pensa a quella cosa che stai costruendo lentamente, no? Magari sei molto più avanti di quanto ti sembri. Continua, un passo oggi, uno domani, uno dopodomani, perché le grandi distanze hanno una caratteristica sorprendentemente semplice: sono tutte fatte di piccoli passi. Never give up. Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche sul nostro sito Dimensione Suono Soft, con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Robbie Williams, Advertising Space. Tra poco l'informazione, poi si riparte. La prossima ora ascolteremo anche i consigli di Segreti in Tavola, quelli di Francesca Romana Barberini.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di petto di pollo intero, 6,99 € al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ripassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
5: Ora buongiorno da Andrea Soprani. È stato trovato morto stamattina intorno alle 6:30 un 58enne romeno senza fissa dimora. Sul posto i carabinieri, che hanno trovato il corpo su un giaciglio di fortuna nel sottopasso della stazione ferroviaria di Torricola dopo la segnalazione di un altro clochard. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso. Dai primi riscontri la morte sarebbe riconducibile a cause naturali. Caso Ranucci, legale di La Vitola, dichiara: la scelta dell'attentato è solo sua, lo avvisò un mese prima dei rischi. L'avvocato dell'imprenditore continua: l'unico vero ordine era quello che non si dovesse far male a nessuno. Intanto l'Associazione Nazionale Magistrati avverte: c'è un'indagine in corso, no alle strumentalizzazioni. 4 arresti e un fermo è il bilancio dei controlli eseguiti dagli agenti del 5° distretto prenestino e delle volanti tra le zone di Quarticciolo e Centocelle a Roma. Gli arrestati sono stati trovati a vario titolo oltre 200 involucri tra cocaina, crack e centinaia di euro in contante. 28enne senza acqua, guasto al desalinizzatore colpito da un fulmine. Nella notte un'intensa tempesta di fulmini ha colpito l'impianto elettrico. Il sindaco ha dichiarato: speriamo di risolvere nei più

0: breve tempo possibile. Cinema italiano in lutto, è morto Fulvio Lucisano, grande produttore cinematografico, aveva 98 anni. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione cinematografica Italian International Film e Lucisano Media Group. Lucisano ha prodotto oltre 130 film, fra cui Ricomincio da tre, Fantozzi il ritorno e Notte prima degli esami. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Oh, l'amore è essere due e non essere che una persona sola. Un uomo e una donna che si fondono in un angelo. È il cielo.

0: aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce. Aspettiamo senza avere paura domani.
1: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: Sugar Maroon 5 nella mattinata di Dimensione Suonosoft, la radio che scegli perché ti tiene compagnia e ti ricarica, ti rigenera e ti dà relax. Ovviamente tra poco anche consigli quotidiani dal mondo del food, arriva Francesca Romana Barberini.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: L'inflazione non molla. Con l'operazione Patto Convenienza da Pewex abbiamo ribassato e bloccato i prezzi di oltre 600 articoli e

0: essenziali per la tua spesa. Il risparmio quotidiano è da Pewex. Questo è il nostro patto. Perché da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Scopri tutti i prodotti nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violino, batteria,